0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho presente una stasua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho